Nel lì della vittoria li incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

faccio pugnal, le sabe fai mal. Se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca.

aspettiamo. Mezzi, lezioni, aspettiamo. Tremma ancora il tuo fiore.

affermarsi trono, questa è solito mi teme, o spalzarmi per sempre. E pur la vita sempre.

0: porta fece chi denaro
1: nato non son ma tolto fui dal materno seno
2: mi fenomen che scolpo.